Io non ci posso far niente. Pregate la Madonna piuttosto, anziché pregare me. Isis, Isis, è chiaro? Inetto, andiamo.